0: possibile, oh. Sì, è perfetto.
1: Ciao Giacomo!
2: Ciao Marco! Ciao!
1: Ciao!
2: Chi è la marmellata, dai?
1: Marmellata, Ligio Vajka, Italia!